quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, trasa, trasa dindo core, cresce amore mio per te.

0: bellezza che vola fino a lasciarsi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treno in Varsavia, treno in Varsavia.